Posso varare, posso far scomparire tutta la tristezza in questo nostro cuore.